0: niente. Capiniere, grazie, grazie. Che piacere che mi vado dal cor, che ti vado dal cor. Grazie, grazie. Che piacere che mi vado dal cor, che ti vado dal cor. Si venga a scrivere quel che dobbiamo, se mi dà copia, poi ne vogliamo.
1: Già per scrivere, tutti siamo qui.

0: Ora figgetelo per la città, ora figgetelo per la città, ora figgetelo per la città.
1: Si beberà,
0: ma che più bella che si beberà,
1: prego
0: bellissima,
1: signore.